0: Croc Radio.
1: La notte dell'addio. Il buio dentro intorno. Poi, quando vuole Dio, si accende un nuovo giorno. La nostra casa vuota, il sole inonderà. E tu non ci sarai. E tu non ci sarai.